Capone, come Al Capone, e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu. Vengo a prenderti.

verrò mai più qui. A che serve ormai? Non verrò mai più qui. Dove hai detto ti amo? Non verrò mai più qui.

Io so che anche tu, tu non ritornerai. Vorrei scriverti se tu vuoi ricominciare, ma lo so, io lo so, capirai sempre di noi.

Non verrò mai più qui, ma non potrò scordare che è qui, proprio qui, dove hai detto di sì. Non verrò mai più qui a vedere questo mare, perché tu lo sai cosa è stato per

usciva. Era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto

Baciami piccina con la bocca piccolina, dammi tanti baci in quantità. Bimba birichina, tu sei bella e sbarazzina, quale ten.

signorinella pallida, dolce di rimpettai del quinto piano. Non m'è una notte che io non sogni Napoli, e son vent'anni che ne sto lontano. Al mio paese nevica, il campanile della chiesa è bianco, tutta la legna è diventata cenere, io ho sempre freddo e sono triste e stanco.

poi mi dicesti con la voce tremula: non ti scordare di me, bei tempi di baldoria, dolce felicità fatta di niente, brindisi coi bicchieri colmi d'acqua al nostro amore povero innocente. Negli occhi tuoi passavano una speranza, un sogno, una carezza. Avevi un nome che non si dimentica, un nome lungo e breve.

e gli anni e i giorni passano uguali, grigi, con monotonia. Le nostre foglie più non rinverdiscono, signorinella, che malinconia. Tu innamorata e pallida, più non ricami innanzi al tuo telaio. Io qui son diventato il buon Don Cesare, porti il mantello a ruota e fo' il notaio.

hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

tornato a casa, vita mia, siamo di nuovo quei bimbi al mare che il mondo non è mai riuscito a separare.

essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

vado via e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così marcia che non

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai più sogni.

tutta in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

qui. A che serve ormai? Non verrò mai più qui. Dove hai detto ti amo? Non verrò mai più qui.

Io so che anche tu, tu non ritornerai. Vorrei scriverti se tu vuoi ricominciare, ma lo so, io lo so, dirai sempre di

Dove hai detto di sì, non verrò mai più qui a vedere questo mare, perché tu lo sai cosa è stato per

Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

ci credi, pensi che sia facile. Dentro una voragine, il cuore come un pugile che si sfoga sulle pagine. Nelle foto lingua fuori come Rolling Stones, a una festa impacciata come Bridget Jones.

Bentornata a casa, vita mia. Siamo di nuovo quei bimbi al mare, che il mondo non è mai riuscito a separare.

0: this, you know. Okay.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco, giochi a tema. Eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

cosa mi dà questa città? Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.

non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: sir. Reading you loud and clear. Clear. The clock has started.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Liftoff. We have a liftoff.
2: Teleradio è a play charts. I 10 dischi più suonati su Teleradio Heinz.

0: come si dice web radio in tedesco?
1: Teleradio 1. Deine Musik, mein Gusto.